0: La red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Paya Chayachimun, Yachtas Parlaininta.
1: Yaya Bolivia Pacha. Kaiwakichipi. Yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wahtanta kuikunaspi parlarikusganchita.
0: Yachtag parlainin.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapaj, umalinapaj ima.
0: Yachtag parlainin.

0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratu kama, chaya chimorgaiku, zich arina wakichita.
0: Zich arina!
1: Zich arina!
0: Zich arina!
1: Gausaini!